Come on.

non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo .it. Eccoci qua, buon ascolto, buona mattinata a tutti voi, un buon mattino, giovedì, oggi è giovedì, c'è il mercato toscano moderno giovedì, ve l'ho detto mille volte ma non siete mai andati, ma chi se ne frega, fate a meno di andarci, tanto gli ticinesi, che è lei, ticinesi oppure nordafricani, non gay niente italiano. Neanche Putin, eccolo, lui è italiano, è diventato italiano adesso Putin, no è vero, Putin vuole il colpo di grazia, il capo della CIA a Mosca per chiedere al Cremlino di non attaccare i paesi NATO. Gli USA offrono allo zar l'alternativa dell'escalation, stop ai raid sulla Russia. Londra cambia i piani di difesa per essere pronta agli attacchi dopo le minacce ricevute. Nuovo appello dei paesi UE alla Commissione per aiutare l'Ucraina usando i beni russi congelati. Amen. Il pacchetto di Kiev pronto da luglio, poi slittò in via libera Meloni e i timori sul consenso. Ma guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Crolla il tetto del mondo, l'alluvione in Nepal uccide centinaia di turisti, oltre 1300 dispersi, gli esperti, c'è il rischio che si ripeta. Poi il clima cambia, anche il sole, più rischi dai raggi ultravioletti. Le magliette di cotone non bastano, ecco quanta crema solare va spalmata. Non solo colpi di calore, il caldo estremo è collegato a oltre 30 malattie. L'Europa si sta tropicalizzando, potrebbe essere importante gli insetti che trasmettono la malaria. Le zanzare viaggiano in aereo e diffondono la malattia. Nello scalo di Francoforte 2 morti e 4 contagiati, mamma mia. Chi sarà il leader? La sfida Schlein, Conte e il dibattito clandestino su un terzo nome. Poi guardiamo un po'. Addio, oggi il sorteggio del girone di Champions League, formula, date e le possibili avversarie delle italiane. Poi guardiamo un po', per ora niente attacchi all'Iran, Rubio lancia la nuova fase Stati Uniti. Timore di una crisi lunga sul tavolo, buoni aiuti ai tir e ai furgoni. Perché anche la zucchina è aumentata di un euro per colpa del carburante? Perché per il trasporto costa di più, questo è chiaro, no? Insomma, non fare certe domande stupide. Mamma mia, ragazzi, il tempismo è tutto, la guida per acquistare un'auto usata è fare un buon affare, e bisogna acquistarla dopo l'estate. Nvidia non frena, record per ricavi e utili va, ma Wall Street rimane fredda. Bill Gates teme l'intelligenza artificiale, aprirà un'era turbolente, propone di evitare alle macchine alcuni lavori, e cioè? E dovete specificare i lavori, dovete farcelo dire. ho usato questa terminologia, lo dovete dire. Allora, chi c'è adesso? Roberta Valeriani, ma non è ancora pronta Roberta Valeriani. Come mai non è pronta? Ah, perché non è stata downloadata. Non è stata ancora downloadata. Vabbè, se non è ancora stata downloadata, allora la downloadiamo adesso. Eccola qua che la downloadiamo.
1: Buon giovedì a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 27 agosto. Questa settimana si è aperta con la prospettiva di una nuova marcata intensificazione del caldo al centro e al sud. Una fine di agosto che rischia seriamente di consegnarci nuovi record assoluti di temperatura a causa di una fiammata africana di straordinaria intensità con i termometri ben oltre i 40 gradi. L'origine è di una marcata ondulazione del flusso atlantico sull'Europa occidentale. La sua evoluzione molto

0: da ovest verso est, attraverso il cuore del continente, innescherà più ad est una fortissima risposta subtropicale con l'aria bollente che dal cuore dell'Africa sahariana risalirà fino ai Balcani, investendo in pieno l'Italia centrale e meridionale. Il picco estremo è atteso tra oggi e sabato 29 agosto, quando sulle regioni del Medio Adriatico al sud e sulle isole maggiori si potrebbero toccare picchi estremi di 43-45 gradi. Al nord, per contro, non si dovrebbe andare oltre i 37-38 gradi dell'Emilia-Romagna, attesi tra oggi e domani. Le regioni settentrionali, infatti, si troveranno ai margini della cupola arroventata, risentendo a intervalli delle correnti più umide e instabili atlantiche. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. In questa giornata avremo tempo soleggiato e stabile in Emilia-Romagna e su tutto il centro peninsulare e il sud. Ci saranno invece un po' di nuvole sul resto del nord e in Sardegna, ma alternate a momenti di bel tempo e con pochi brevi acquazzoni e temporali, per lo più concentrati sulle Alpi centrali e occidentali. Le temperature massime andranno ovunque in crescita, con caldo intenso al centro, al sud e sulle isole, e in particolare in Calabria, Sicilia e Sardegna, regioni in cui sono attesi picchi di 40 gradi e oltre, mentre al nord avremo punte di 28-33 gradi. I venti risulteranno per lo più di debole intensità, i mari saranno generalmente poco mossi o localmente mossi. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 27 agosto 2026. È il 239° giorno dell'anno, 35ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 126 giorni. Si festeggiano Santa Monica, San Guerrino, San Arno e San Cesareo. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 6:28 minuti e tramonterà intorno alle 19:53. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata mondiale dei laghi. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale delle prugne e delle susine. Avvenne questo giorno, il 27 agosto 1924, dalla fusione tra Radiofono Società Italiana per le radiocomunicazioni circolari e la Società Italiana Radio Audizioni Circolari, nacque l'Unione Radiofonica Italiana, l'URI. Il 27 agosto 1953 uscì sul grande schermo il film Vacanze Romane. Il 27 agosto 1955 venne pubblicato il primo numero del Guinness dei primati, che raccoglieva tutti i record mondiali. Il 27 agosto 1964 debuttò nei cinema Mary Poppins, pellicola di Walt Disney. Il 27 agosto 1965 i Beatles trascorsero una serata con il divo del rock and roll Elvis Presley. Si vociferava di una collaborazione. Il 27 agosto 1970, nel suo studio di registrazione Electric Lady, il chitarrista Jimi Hendrix realizzò il brano strumentale Slow Blues, fu l'ultima incisione dell'artista. Il 27 agosto 1979, intorno alla mezzanotte, vennero rapiti in Sardegna il cantautore Fabrizio De André e la moglie Dori Ghezzi. Il 27 agosto 1991 usciva Ten, l'album d'esordio dei Pearl Jam. Nati questo giorno, il 27 agosto 1770 era nato a Stoccolma il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Il 27 agosto 1938 è nato a Piracicaba, in Brasile, l'allenatore ed ex calciatore José Altafini. Il 27 agosto 1947 è nata a New York l'attrice Barbara Bach. Il 27 agosto 1954 è nato a Roma l'attore, sceneggiatore e produttore TV Giorgio Vignali. Il 27 agosto 1962 è nato a Roma l'attore umorista Pasquale, detto Lillo Petrolo o Petrolo, del duo Lillo e Greg. Scomparsi in questo giorno, il 27 agosto 1950, in una camera dell'albergo di Torino moriva a suicida lo scrittore Cesare Pavese. Era nato il 9 settembre 1908 a Santo Stefano Belvo, in Piemonte. Il 27 agosto 1967 moriva a Londra, per eccesso di barbiturici, l'imprenditore e manager dei Beatles, Brian Epstein. Era nato il 19 settembre 1934 a Liverpool. Aforisma di oggi: se vuoi fare un passo avanti, devi perdere l'equilibrio per un attimo. Questo è un aforisma dello scrittore e giornalista Massimo Gramellini. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it vom Gardasee. in die Welt.
2: Take my word for it. Take my word for it. My God. Stay tuned on Radio.0.it on Lagarde. Take my word for it.

Allora, 10 e 18 minuti prima, guardate, adesso il problema sta sorgendo anche qui in Italia, perché prima è iniziato in Inghilterra, è iniziato già nei primi anni 70 quando arrivavano i pakistani, chiaramente loro sono appunto islamici, e poi via, io l'ho affrontato quel problema lì, giuro, perché ho incontrato addirittura a Copenaghen dei pakistani che diceva: noi siamo inglesi. Ah, sì, c'è proprio la faccia d'inglese, gli diceva. You have a face of an Englishman, yeah. A fantastic look like, you look like. Sono delle persone veramente incredibili, improponibili, proprio non si fermano.

Ma in paradiso loro hanno anche loro, gli islamici hanno anche loro il paradiso, e se vanno in paradiso, se hanno fatto delle cose eclatanti qui sulla terra, hanno 72 vergini. Oh, caputtana, ci vado pure io. No, sto scherzando. 72 vergini a loro disposizione. Se vergini dove? Dove? Allora, e praticamente hanno latte, miele, tutte le cose più belle al mondo. Ecco per quale motivo sono contenti di morire. E facciamoli fuori tutti allora.

0: sono arrivate le scarpe, mi hanno chiamato e hanno sbattuto le scarpe praticamente. Va bene, sono andato a prendere, nel modo sono andato a prendere, tutto a posto. Va bene, grazie naturalmente al corriere che non ha risposto naturalmente.
1: Parlando un programma.
0: Ecco, vai.
1: Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Ci abbiamo con noi un cantatore musicista napoletano, ma anche pianista, è bravo, e si chiama Raffaele Castaldo, ma in arte è Dante, che bel nome d'arte che ti sei dato. Ciao!
3: Salve, buongiorno a tutti.
2: Il riferimento al mitico Dante, Alighieri?
3: Diciamo di sì, dove tutti per un periodo hanno scelto brani, nomi stranieri, io mi sono scelto un nome italiano, e poi Dante è il padre della letteratura italiana.
2: Hai ragione. E tu hai fatto questo brano bellissimo, te ne parlavo a microfoni spenti, perché mi ha ricordato proprio Napoli, e si intitola Napoli non chiede. È stato scritto da Ivan Russo, musicista e produttore, vero?
3: Sì, assolutamente sì.
2: Ed è questo un vero e proprio manifesto d'amore che tu fai per questa città. È bello, perché dai un ritratto vero, reale, la Napoli vera, quella bella, quella storica, quella piena d'amore, quella fatta di ferite ma anche di rinascite. Parlamene un po' tu, vai.
3: Diciamo, ho parlato della vera Napoli, della Napoli che non si parla spesso sui giornali né in TV. Diciamo che siamo abituati a sentire di una Napoli pericolosa, di una Napoli dove può succedere qualcosa di brutto, ma Napoli non è. Napoli è anche quello, purtroppo Napoli è anche quello. Ma Napoli è una città di storia, di tutto, di tante belle cose.
2: È vero, infatti tu la dipingi come una voce che non chiede permesso, che sale potente, no? Tra i vicoli, con la forza del vento, e portando anche il sole negli occhi, il sole sulla pelle, veramente, cioè, è anche una ferita che brilla nel fianco,
3: Ma Napoli ti entra, Napoli non chiede di entrarti dentro, però la cosa bella è che noi napoletani, ma non solo noi napoletani, chi ci viene per la prima volta decide di non mandarla via Napoli, lei ti entra, ma noi accettiamo questa cosa e siamo contenti.
2: Ma infatti guarda, è bellissima, io l'ho vissuta come la racconti tu, no? La città si trasforma in teatro a cielo aperto, senza sipario, dove il mare recita senza vergogna, le madri urlano dai balconi. E poi c'è anche il sacro e il profano, come un santo dipinto sul parabrezza di un motorino. È vero
3: questa cosa. Io non so se ci hai mai fatto caso, venendo a Napoli, ma la maggior parte delle auto hanno un
2: protettore per chi guida, sì, certo, sì, come no. Quelli con addirittura con la calamita che si attaccano,
3: esatto.
2: È vero? Sì, me li ricordo bene. Ma comunque guarda, non credere, in tutte le città c'è questo, ormai c'è anche la scaramanzia, ma fondamentalmente c'è anche la paura. In questo periodo storico ogni città è un po' sull'allerta di pericolosità, insomma, lo sappiamo, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo.
3: Purtroppo Napoli ha questa macchia nera che non vuole proprio, diciamo, non vuole andare via. C'è Napoli è bellissima, però viene sempre, diciamo, ricordato solo una Napoli dove si fanno cose che fanno veramente male alla città.
2: Infatti tu dici che ti dà anche delle ferite, no? Che qualcosa che ti rompe il fiato, ma subito dopo ti fa guarire ogni ferita. Lo puoi che te la porti dentro, passando dalle vie quelle dove ci sono, che ne so, le rappresentazioni per Babbo Natale, cioè per i pupazzetti di Natale del presepe fatte con i personaggi più disparati, da Maratona in poi, da quelle vie lì fino ad arrivare a Posillipo, va dai, c'è di tutto, Napoli da tutto, è tutto, aria, mare, pizza, che ne so, di tutto e di più.
3: Napoli puoi trovare di tutto.
2: È vero, è bellissimo. E mi piace il fatto che questo brano sia un dolce mixer tra italiano e napoletano, perché cioè, l'avete fatto molto bene, mi piace tantissimo.
3: Diciamo che questa è una novità per me. Io ho sempre cantato la lingua italiana. Poi con il mio produttore Ivan Russo abbiamo deciso di unire le due lingue, il napoletano e l'italiano, e diciamo che è stata una buona riuscita.
2: No, è venuta proprio bene, piace molto. Per quanto ti riguarda, voglio dire che sei anche pianista, poi diplomato in musica, hai partecipato a tanti talent show televisivi. Nel 2020 hai conquistato il terzo posto al Festival di Casa Sanremo. Hai collaborato con Francesco Boccia e Stefano Faviani, che firma i brani di della Pausini. Insomma, ne stai facendo di cose, eh?
3: Sì, ho avuto l'onore e il piacere di collaborare con dei mostri sacri di autori che mi hanno insegnato tanto. Allora, ho collaborato con Francesco, che oltre a diventare l'autore di una mia canzone, ci sentiamo spesso e lui mi dà tanti consigli che io accetto e apprezzo.
2: Questa è sempre una cosa ottima per chi la fa e per chi la riceve. Così, perché bravo tu ad aver apprezzato tutto quello che ti è stato dato, perché gli insegnamenti non finiscono mai nella vita, secondo me. Bravissimo. Senti, Napoli non chiede, farà parte di un EP o rimane un singolo per il momento? Così?
3: Napoli per un momento, rimane, diciamo, un singolo, poi mai dire mai. In progetto c'è anche un lavoro discografico e lo scopriremo solo vivendo. Per il momento l'abbiamo pensato solo come un singolo.
2: Comunque, come ti trovano per sapere se farei qualche concerto, qualche tappa? Come Dante?
3: Dante, io su
2: c'è qualche cosa da aggiungerci su Instagram? Come ti trovano?
3: Dante Music su Instagram e subito esce la mia pagina.
2: Capito, ragazzi? Adesso noi ce l'ascoltiamo, Dante, con Napoli non chiede. Che bello questo brano ascoltato, è proprio bello, grande, grazie!
3: Grazie mille a te e buona giornata a tutti.

bene, grazie ai nostri cari amici di Napoli, appunto. Sì, sì, grazie a Roberto Radiani naturalmente le sue interviste. E dopo Napoli andiamo a dove?

Ecco, mi hanno portato le scarpe nuove, naturalmente, però sono piccole. Lo sapevo, Ada, lo sapevo. Lo sapevo dovevo prendere il 42, lo sapevo. Perché le fanno piccole, fanno 40-41, però piccolo, e perciò ho provato adesso. Non vanno bene, non vanno bene. Ecco la cavolata, appunto, di quando si comprano le scarpe via internet, che non si possono provare prima.

for you. Io sto creando io da solo, invece sto creando. Sto piangendo. Adesso devo rimandare in Sicilia queste scarpe e poi roba da matti, basta. Just in my heart abbiamo Clark Ford su Radio.0. Perché devo piangere tutte le volte che prendo qualcosa?

Non capisco neanche le donne, porco cane, io non capisco, vi trattano come degli animali. Anzi, peggio degli animali vi trattano, perché sfornate solo figli e basta, sfornate solo figli e basta, non avete nessun sentimento, nessun cosa, nessuna posizione sociale, assolutamente. Io non le capisco le donne che si trasformano così in animali a loro volta. Vabbè. 10:46 minuti prima, adesso basta, adesso non ne parlo più, ma ad ogni modo arrivano tutte queste brutte notizie. Che ci volete fare? Eh sì, è un cavallo di Troia. A parte le troie, insomma, l'Islam è un cavallo di Troia. Entra nelle nostre città, entra nei nostri paesi e poi si sviluppano perché loro fanno più figli, chiaramente, e allora dopo, e noi siamo in minoranza e diventeremo minoranza assoluta. Capito? Perderemo il nostro bellissimo paese. Cosa sta succedendo in Inghilterra è veramente incredibile. E anche in Australia adesso, me lo diceva anche il nostro ascoltatore dell'Australia.

un amore da ricordare, e metterlo sul sul muro e metterlo al muro. Vabbè, dai, chiudiamo. No, chiudiamo, perché c'è una bellissima canzone, Somewhere in the Silence. È molto bella questa canzone, molto carina, simpatica, intelligente. E andiamo avanti, naturalmente, o indietro, non lo so. Devo partire subito, devo andare in un certo posto, proprio adesso. Devo assolutamente andarci in questo posto lì. Bye bye till then, catch me once again at 6 p.m. Bye bye till then.

Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico. Da Katiusha Ruiz, appuntamento con tutta attiene alla cantante francese Caroline Loeb, che con il brano Zelawat raggiunse il primo posto della classifica italiana, dove risulta uno dei 45 giri più venduti del 1987.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz, con uno dei brani più rappresentativi degli anni 90 e tormentone dell'estate 1994, Corona con The Rhythm of the Night, che diviene il singolo più venduto di quell'anno.

La cantante pugliese Mietta pubblica nel 1998 l'album La mia anima, che contiene il brano Angeli noi, cover in italiano di We All Need Love di Dominique Troiano. Il brano diventa il tormentone dell'estate e una delle canzoni più amate al Festival Bar del 1998.

Il gruppo franco-tedesco dei French Affair, conosciuto per le sue hit dance mondiali, esce nel 2000 con il ballabilissimo singolo My Heart Goes Boom, che riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi dell'anno.

Il cantante britannico James Blunt, dopo una lunga carriera come ufficiale dell'esercito inglese, firma il suo primo contratto discografico e grazie ai singoli High, Wise Man e You Are Beautiful raggiunge il successo internazionale con 20 milioni di dischi venduti e 23 milioni di singoli. Al Festival Bar del 2006, James Blunt partecipa con il brano Wise Man, che ci andiamo a riascoltare.

Ultimo brano in scaletta, quello della cantante americana Christina Aguilera, che si presenta all'edizione 2007 del Festival Bar con il brano Candyman, estratto dall'album Back to Basics. Durante l'arco della sua carriera, la cantante ha collezionato più di 250 dischi, tra oro, platino e multiplatino, vendendo tra album e singoli più di 90 milioni di dischi.

Finisce qui la nona puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Palabras, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

You Just Give Love a Bad Name. Era Bon Jovi su RPS. Come va? Tutto bene? Perfetto. On your web radio station with all these bad goodies. Grandi, grandissimi brani degli anni 60, 70, 80 e primissimi anni 90. Poi basta, poi basta. Eccoci qua con una bellissima

grande travestimento di Mr. David Bowie, eccolo qua, anni 80, un travestimento passato dagli anni 60, ai 70, ai 80, ai 90, e purtroppo adesso negli anni 2000 e l'anno scorso praticamente è morto, cioè quest'anno è morto naturalmente. You and I, don't you know that? We stick together. Delegation 1979, questo grande brano di un gruppo americano, Delegation, You and I.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi, con voi. 2.

buona musica, All This Bad Goodies, anni 60, 70, 80 con questa web radio station that is your web radio station actually. And now we go to England, Electric Light Orchestra. 1984, una bellissima canzone di questo gruppo di Birmingham, Strange Magic.

Leggio Claro Orchestra. Ah, rimaniamo adesso da quelle parti, ma sì, dai. E ci rilassiamo un momentino con una vecchia canzone di Mr. Elton John, anni 70, metà degli anni 70. Sorry seems to be the hardest word. Poi è stata rifatta anche 3 o 4 anni fa con un gruppo di altri cantanti. Ma lui è da solo qui, eh? But sorry seems to be the hardest word, Mr. Elton John.

Such a shame. Ma che vergogna! Una vera e propria vergogna. A un grande brano dei Toc Toc degli anni 80 su Your Web Radio Station.

Everybody wants to rule the world. Oh, now Tears for Fears ed ora Turn Drop, un altro grande degli anni 80 e primissimi anni 90. Sign Your Name, bellissima canzone on your web radio station. Terence, Turn Dobby, Sign Your Name.

dolce, dolcissima canzone adesso che arriva direttamente da Chicago, esattamente Sweet Home Chicago with the Blues Brothers on your web radio station with All These Bad Goodies con Fausto Ernesto.

solo gli algoritmi, gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

sharp shock. They had to do it again. Dig it. I mean,

che freddo che ho, accendete il riscaldamento che c'ho un freddo veramente incredibile, mi sto gelando i piedi, ho i piedi gelati, le mani gelate, come... ma non è dicembre adesso, cos'è Natale? Dopodomani è Natale, allora sì, ma per adesso no, per adesso non accendiamo il riscaldamento, no. Va bene, Simone Bottura, il nostro giornalista favoloso di Brescia Oggi, lo conosco benissimo da quando era bambino, diciamo, che abita a Brescia, da quelle parti, insomma, anche in provincia forse di Brescia. Ciao Simone Bottura, tanti auguri di buon compleanno a te con una stupenda canzone di Bonnie Tyler remixed by our super DJ, it's a hurry. Mi fa male il cuore, però purtroppo non c'è più questa bella, stupenda voce. La chiamavano la Rod Stewart in gonnella, che sembra la voce di Rod Stewart. No, non sembra, eh? Sembra un po'.

proprio che non abbia mai sentito nella sua vita questa versione particolare del nostro DJ, super DJ MSM. Si sarebbe incavolata nel Getting Mad, si sarebbe veramente molto arrabbiata. Per quale motivo? Perché a lei piacevano le ballate molto più lente, anche perché così veniva messa in considerazione e più la sua voce, naturalmente. It's hurricane, hai capito, così come un blues, la sua voce era da blues woman. Lasciamo perdere MSM, lasciamo perdere. Ah, però c'è ancora lui, Tom Jones con She's a Lady, dedicated entirely to Angelo Galli di Milano. Tanti auguri di buon compleanno.

Molto originale questa canzone di Tom Jones degli anni 70, She's a Lady, lei è una signora, è dedicata a tutte le signore in ascolto e anche alle signorine naturalmente. In ascolto, Cliff Fraser con Devil Woman, dedicata entirely to the devil, to delle diavolette che ci sono anche in ascolto. Cioè, io ne conosco una che sta ascoltando adesso dall'Australia, che è una diavoletta, è una diavoletta, she's a devil.

Oh, she's a devil woman, she's gonna get you from behind. Don't you know that? Meno male che domani è Friday. Tomorrow is Friday, so just the beginning of the weekend, actually. My God, I really do appreciate it, don't you know that? Meno male che domani è venerdì e per per quale motivo? Perché ci sono i 7 DJ 7, soprattutto il mio amico, il mio grande amico John Dungeon alle ore 19. Mi raccomando, ascoltatelo perché lui ha una voce veramente meravigliosa, stupenda, veramente. Allora!

proposito di luna di lunatic, questa sera ci sarà una luna tutta rossa, una luna comunista che arriva direttamente da Bologna, che è molto comunista. Una volta

Vorrei tanto venire a fare la doccia, no, la doccia magari, la sauna con te questa sera. Dai, no, invitami, no, nella tua sauna lì personale, quella norvegese, cos'è, finlandese? Dai che facciamo la sauna assieme, che bello, che bel feeling, proprio una cosa eccezionale. Allora abbiamo Monica Speedy di Lecce, tanti auguri, buon compleanno con Ken Laszlo, Way Marianne, dedicated entirely to you as well.

siamo quasi al termine delle dediche per i compleanni di oggi. Abbiamo adesso Shaggy Stevens, bello questa canzone, anche questa è stata remixata da Dio. Per lei la Zanetti di Rio de Janeiro, felicità le panati! Mi niña, come sta? Shaggy Stevens, give me your heart and something here right tonight.

Nel tuo cuore questa sera è... Beh, mi accontento del cuore, dai. Accontentami il cuore, magari un po' più in basso. Ecco, un po' più in basso, dai, un po' più in basso. Ecco lì ci siamo bene. Tiziano Rossi di Torino, tanti auguri, buon compleanno. Chiudiamo anche per oggi l'appunto dei dedichi per i vostri compleanni dei miei amici su Facebook.

You Just Give Love a Bad Name. Era Bon Jovi su RPS. Come va? Tutto bene? Perfetto. On your web radio station with all these bad goodies. Grandi, grandissimi brani degli anni 60, 70, 80 e primissimi anni 90. Poi basta, poi basta. Eccoci qua con una bellissima canzone del 71 dei CCR. Have you ever

purtroppo adesso negli anni 2000 e l'anno scorso praticamente è morto, cioè quest'anno è morto naturalmente. You and I, don't you know that? We stick together. Delegation 1979, per questo grande brano di un gruppo americano, Delegation, You and I.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi, con voi. 2.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

0: eres mi amor.
1: Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Tutte le hit dell'estate inserite in questa unica e meravigliosa compilation creata e selezionata da Katiuscia Ruiz. Vamos a la playa è il brano musicale del duo italiano dei Righeira e prodotto dai fratelli La Bionda, che riscuote un notevole successo nell'estate 1983, diventando uno dei tormentoni musicali della musica leggera italiana.

Prodotta da Claudio Cecchetto, la canzone Run to Me arriva al successo grazie all'interpretazione della cantante inglese Tracy Spencer, uno dei casi più clamorosi di One Hit Wonder della discografia italiana. Vince il Festival Bar 1986 e diventa tormentone estivo dell'estate.

Il singolo Boys fu il primo della cantante Sabrina Salerno ad essere pubblicato nel Regno Unito, dove riuscì a raggiungere la terza posizione. Riscosse successo anche in diverse nazioni nel mondo, segnando il brano come quello più conosciuto della sua discografia, Estate 1987. Boys.

Un'estate italiana, brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, diventa la canzone ufficiale del campionato del mondo di calcio 1990 in Italia e diventa il singolo più venduto in Italia di quell'anno.

Nel 1997 il tormentone dell'estate è firmato dalla cantante romana Marina Rei, che vince inoltre il disco per l'estate. Il brano è una cover di You to Me Are Everything, brano del gruppo inglese The Real Thing del 1976.

Ricky Martin, cantante, attore e personaggio televisivo portoricano, è considerato il re del pop latino. Nell'estate 1998 pubblica l'album Vuelve, contenente la hit La Copa de la Vida, inno dei mondiali di calcio in Francia di quell'anno.

Il singolo super cafone del rapper italiano Piotta viene pubblicato nella primavera del 1999, giusto in tempo per divenire un tormentone estivo a tutti gli effetti. Spinto da una massiccia programmazione radiofonica e un video musicale di successo diretto dai fratelli registi Manetti Bros, vincitori del Ciak d'Oro nel 2018.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Scartata dalla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, Paola e Chiara pubblicano il brano Vamos a Bailar, che diventa il tormentone dell'estate. Alle finali del Festival Bar ricevono il premio radio e vincono nella sezione Big di Un disco per l'estate.

Tre parole è il singolo d'esordio e il maggiore successo della cantautrice Valeria Rossi. Il brano fu un vero e proprio tormentone estivo nel 2001, grazie alla sua orecchiabile melodia. Vince due dischi di platino, il premio Rivelazione dell'anno, e raggiunge la seconda posizione dei singoli più venduti dell'anno 2001.

Ci trasferiamo in Spagna con il gruppo musicale spagnolo La SketchUp e il loro tormentone estivo a livello mondiale Aseré, estate 2002.

dalla Spagna alla Francia con Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Il singolo di debutto di Alizé, Moi Lolita, vince il disco di diamante e diviene uno dei brani più ascoltati dell'estate 2002.

0: DJ Bobo è un cantante e produttore svizzero, conosciuto in particolare per il tormentone estivo del 2003, dal titolo Chihuahua. La canzone deriva dal parziale rifacimento della melodia di un brano omonimo del 1955 del cantautore brasiliano Luiz Oliveira.
1: Chihuahua. Chihuahua.

Chihuahua. Dragostea Dintei è il brano del 2003 del gruppo moldavo Ozon. L'anno successivo la canzone diviene un grande successo in tutto il mondo, soprattutto nella versione dance della cantante rumena Aidusi. Estate 2004.

La camisa negra è la canzone che ha permesso al chitarrista e cantautore colombiano Juan di ottenere la fama mondiale, diventato poi uno dei tormentoni estivi del 2005.

0: punto.
1: Il singolo Waka Waka della cantante colombiana Shakira è stato scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio 2010 in Sudafrica. Diventa il brano più venduto in Italia dell'anno.

Il cantante e rapper portoricano Don Omar e il cantante francese Lucenzo sfornano Danza Kuduro, che ripropone una celebre danza dell'Angola molto popolare in Portogallo, tormentone estivo del 2011.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Nell'estate 2012 il videoclip della canzone Gangnam Style del rapper coreano Psy diviene il primo della storia a raggiungere il miliardo di visualizzazioni, con una vendita del singolo di oltre 9 milioni di copie nel mondo.

salito la ribalta internazionale nel 2015-2016 con i singoli El Mismo Sol e Sofia, Alvaro Soler fa uscire anche negli anni successivi una serie di fortunati singoli dal sapore estivo. Ci riascoltiamo la sua prima hit e tormentone dell'estate 2015, El Mismo Sol.

Rimaniamo nell'estate 2015 con il secondo singolo più ballato e acquistato della stagione. Protagoniste la rapper italiana Baby K e la cantante Giusy Ferreri e la loro hit Roma, Bangkok.

L'ultimo tormentone estivo del 2017 di questa speciale classifica appartiene al cantante portoricano Luis Fonsi, Despacito. Vince il Latin Grammy Award come disco dell'anno, migliore canzone di musica urbana e migliore video musicale.

0: sito.
1: Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale tormentoni estivi 1980-2017. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance dell'estate, My Freedom, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

The Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti. Un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni. Spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Bo Radley's, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, del loro ultimo album Live, ma l'inizio è con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano Jayhawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i J-Hawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now? Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's Gonna Love You Now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted. Echo and the Bunnymen.

Bruce is Haunted da Ian McCulloch, la sua formazione di sempre, ovvero sia Echo and the Bunnymen. Apples for Isaac è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo. Tornano con degli inediti dopo ben 12 anni e si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Weddle, ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brennan Weddle, Let's Be Models, era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K e non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solov e c'è Alice Taylor ai cori, ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo, catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.